Na simang da o jodak bar film git koknas kanaman gen wan sonu nigam aro madu sri ni rang pagit in lam ho ka ke di daman me